0: Or if there were a sympathy in choice, war, death, or sickness did lay siege to it, making it momentary as a sound, swift as a shadow, short as any dream, brief as the lightning in the collided night, that inner spleen unfold both heaven and earth, and ere a man hath power to say, behold, the jaws of darkness do devour it up, so quick bright things come to confusion.
1: Perfino quando la scelta è concorde, la guerra, la morte, la malattia assediano l'amore, lo rendono momentaneo come un suono, furtivo come un'ombra, fuggevole come un sogno, breve come un lampo che in una notte nera sveglia ad un tratto cielo e terra. Ma prima che si possa dire guarda, le mascelle del buio l'hanno divorato. Così in un istante svanisce ogni cosa che brilla.